0: Radio e Chucky, così vuoi slagare me DJ Junior a fare tlobby per ci buci se come stere.
1: Vuoi davvero un corrotello?
2: Ci trovate con l'acqua su un god, una parte festival, ora che vedo che mi danno, tra su un disco che è da bara, un po' di
1: sottestere.
2: Io la chiamo la che ti chiamo, la chiamo la che ti chiamo, la chiamo la che ti chiamo, la chiamo la che ti chiamo, la chiamo la che ti chiamo, la chiamo la che ti chiamo, la chiamo la che ti chiamo, la club speed vinyl session classic board, la chiamo la Schulzon. A copa szikáton délután 4-kor kezdünk naplementébe, színes italokat fogyasztunk, ami a vidámságban, és bakelitről fogjuk tolni a régi Club Speed-es kedvenceket. A klub egyébként 31 éves, úgyhogy lesz mit elővenni a régi időszakból. Én ezzel búcsúzom, holnap este én mixelek itt a rádió, ilyen szevasztok!